ke program ya Zalipa pali vale ne riva PSG vene valo ho pulisa mbola ene vireteni mavanika 6 o'clock mi mbola ne li endendende kubona hezi uli ka 90 minutes PSG ni Arsenal ne vai pale zwi kono ava yekeza nako ka mai PSG ya tonga mushukwe kimbili tholo lo lava PSG lo sazora prima program ya Zalipa pali.

0: ntshalo sazwela phirimo program ya zali papale mini nzini wo mulikana luna fa vakaizi bahaza ntsha batozi tshone wo mulikani
1: lotoze bo bianco
0: lotoze ande bo melvin
1: bo melvin ke va pe ma studio
0: mavani
1: ne luliteni
0: ntsha
1: ingeluvulela fa papale ona ye ko vazwile kuyona vashemi
0: ya PSG ni Arsenal
1: fa hala PSG ni Arsenal ma finals ama Champions League kona kuli kubona bavaveri 4 nelo tokwa kubona kuli kanti champion